0: 101.3.
1: Acompanhei qua il programma Avanti in Cor Italian, Camisada FM 107.3.
2: Avanti in Cor Italian, tante musiche, frottole, causi buoni.

0: Ale la tempesta, ciò. Buonasera, buonasera a tutti. Dio rivara adesso con il programma Talian, sempre in Talian. Tutti i lunedì sera, qua a Radio Misava, AFM 107.3. Lunedì, giorno 27, in cui ormai siamo arrivati al mese perigoso. Quello dei cani rabbiosi. Strucconazzo a tutti, che Dio guardare, che Dio ascoltare. E non altri fine di ese adesso il programma Talian. Chi vuole mandare cadetti qua del WhatsApp 984 35 24 90 o del 33 51 12 77, che noi siamo qua vivo e a posto e a colori fare il programma con noi. Buonasera Giubi.
1: Buonasera.
0: Tutto pronto e giusto?
1: Vai, sono ancora mezzo bambino di
0: Sassana. Che ti ho fatto che a tempesta di...
1: Non so se ho perso il capello per strada o che...
2: Vedete che è sgrossata.
0: Mi permette che ti fa una tempesta dopo il resto di capello.
1: Che botte lì tu sei. Non so se ho perso per strada, sono andato a casa, neanche più mi penso. Dopo le tutte che bastonate lì.
2: Dopo i dire che gli altri, i vecchi, di perdere i sentimenti. Tu giovane, così da... Perso il cappello anche a te, mi voglio te.
1: Ma la novità di stasera è che qua è una tempesta grossa anche.
2: Qua no.
1: Temporai brutti. Qua è una barra in su, banda moliterno, per dell'ala.
0: Buonasera Brutti.
2: Buonasera.
0: E dai, soccando meglio?
2: Soccando meglio, soccando pilone.
0: Qua che se parlava che ha detto che quando che
1: lui era il
0: soccatore del miglio.
1: Per star meglio.
2: Mi dite che sei in socchea, mi dite che era me che socchea.
0: No, ti dite che tu ti socchea
2: il miglio. Non dobbiamo aver forza se aver mio socca.
1: Ti permetti tre su, in cima a caretta, va là per una cosa.
2: Valti, perché pesevo come un porco. Un cacciasso, de rasta che vuole un cacciasso, scaglione magro, non un mistero di cui che questa neanche una...
0: Adesso io cacciassi mi stanno per aria.
1: No, no.
2: Per l'amor di Dio.
1: No, ti era magro proprio, ma...
0: Vai tu per aria. Buonasera, Angela.
3: Buonasera,
0: e allora il cane che scappò da casetta e fece che è cane, via.
3: Fu pure un fiu.
2: Di che?
1: Fuoretti.
3: Di che scappò da spedrada.
0: E scappò da casetta e mi due sassi e lui era fuori.
1: Io bambino.
0: Tu non fai il bollette là?
3: No.
1: Manca le bestiolette e soffrete che ora lì.
0: Ma lei cosetta?
1: Pensa a bestiolette là fuori.
0: Bastonate.
1: Se sai dopo la schiena, il mio tambono. Pipa mia vacca di manga gnocca così la schiena.
2: No, meno.
0: Se le gorda non tanto che ammassimo, se le magra.
1: Se ride, ma vedete che fa strago, beh, sentite che becco spaccato brasiliti in volta per tutto.
0: Grazie ai nostri
2: dopo risolviamo il problema.
1: Mi era per strada, non potevo fare la.
0: Spaccare la maniera.
2: Che pare indrio che.
0: Grazie ai nostri compagni che a posto Reginato, Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Move, Gesinette, Si Credi, Appoggio Culturale da Prefettura Municipale de Vanini. Beve Agricolo, Strano Polo Grumela de Casca, JF Agricolo, Gattos Materiale Costruzione e JP Terraplenage là de San Domingo do Sul. Quasa, posto 35, Padaria Santo Antonio, Metallurgica Zausa, Sicredi, Leo Sul Loteamento e Appoggio Culturale da Prefettura Municipale de Davi Canabaro. Questi qua i nostri patrocinatori, i nostri compagni del programma.
2: Proprio, giusto.
1: Soltanto da chi che mi avevo pensato quando cominciava brutte sassate.
2: Di nuovo con quelle sassate.
1: Le mie cose da nostra vita.
2: Ma basta che ti dici a male.
1: Mi ho ricordato di Nene Mago, Nene Piola, Giordon.
2: Quel che venisti là incontro.
1: Garovinai
2: in sorte che dopo che conseguivo mettere sotto un posto là a San
1: Ma che sta auti che ho il parabrisa.
2: Sì.
1: Mi ho ricordato loro ben che ora lì.
2: Una bella ricordazione ti bio.
1: Che marca sta gente mettezza d'altra sempre
0: per cui cacciapa a parlare serio.
1: L'amor di Dio.
2: La tempesta il vento è bravo, ma la tempesta.
1: E per lei che rovina tante cose.
0: Ah sì.
1: Non sono le case. Fa un strago fino da mai anche la natura perché pensa. Dei frutteri rovina tutto, caro di Dio.
0: Ma compagni i persichi che i fiori si è data grossi, fuori tutti.
1: Ma i vigni anche dopo che da capota lì ti masciuca la scorsa.
2: Ha una sciarata i fiori.
1: Sì, per quello sì. Ma i capucci, mi penso ai capucci.
2: Ma i capucci resta dentro il gelo.
4: Sì. Dio signore.
2: E si conserva e copre i pulgoni.
1: Lo che ciappano a sassadole quelli.
2: Ah, ma succa, claro, se potresse, no?
1: Ah, se vai.
2: Ma adesso che è poca cosa che ti dà i frutti, sa scusa che pregiudica. Aspetta le conde che le.
1: Ti dico di manca le bergamote.
2: No, bergamote vorrei schiararle.
1: Vai là.
2: Guarda qua, giù resta caro, buonanotte. Maritana Parisida, la Clavarda, Gadita, buonasera italiani, buon programma. Avanti, abbraccio Maritania. Struccona su Nova Recin. Adenorga e Sganzella, buonasera italiani amici, buonasera Adenor. E tu visto per dire Zulini di sera che sciocco.

0: estamos ouvindo a Rádio Amizade, esse programa que eu gosto muito. Grazie, struconasso.
1: Vai teu espanhol, se te gusta, vai bem.
0: É, te contente com pouco, Laura, porque qua caro, de Dio. Ah, que nem certe cose que vai, ma que nem que tira in Dio.
1: Sì.
0: Ah, ma così che vuol de tutto. Delite che sarà di cole. Buonanotte a tutti sani, tio. Sani e ben bei anche, quella te senti.
1: Uh-huh.
0: Ah, puoi dire qualche te volte, ma siamo bei, sì, no, altri. Non tutti proprio, né? Una quantia.
1: Ma noi siamo dentro a media.
0: E secondo Vanzella, Gavio si ha pa qualche assassata, le venia so grosse che dava andare a casar con la fionda.
1: Oddio, no.
0: Nelson da portare via il cappello. Guarda che boccia tu, sì.
2: Mega no, beteso via un 50 di quel ballottino lì per far capire.
0: Se Dio contar mentire, noi ti abbiamo neanche vista.
2: Ma catava la sud, te vedi, non arriva.
0: Catà niente.
1: Ma che Giacondo l'era perché caso, l'era Dio camminare ancora lo do.
0: Giacondo mi permettesse di Dio camminare, tiravi tu di capelli. Dio
2: signore. Ora qua viene Germano Cauvila. Buonanotte italiani, un strucon a tutti. Mm-hmm. Cosita?
0: Ma Giacondo, le mie facce, quelle che la volta è gradita, e che tu lo vedi se te vai fuori, che era l'esercito, ne? Che guarda che tempo di guerra, che dite vien bale, dite, ma mi schivo. E la tempesta anche te può schivarti, schiva di un, già più due.
1: Ma che ne era un vicino nostro,
0: ma se niente, che ne era tan vento?
1: Ma che ne era bella pegata.
0: Problema del vento.
1: E piova che te vede niente, caro da Dio.
0: Perché la tempesta, se le mie vento, la fa mia tanto, ma col vento, caro, sì. La vengo.
1: E mica venia incontro ancora il vento.
2: Di mattina forse andare in volta per il mate, cazzo, sono sacolato, usai.
1: Ah, sì.
0: Ma, non è vero, ma sento, più no. Fuori di sentimenti.
1: Fare il meno arrosto. Dopo fai meno arrosto.
0: Io sono. Ma. Comparo sei, ma. Demo,
1: Il vicino nostro, lì un 40 anni, in Dio, lo stia, passia per sotto piante grosse per andare a casa. Ciao. E lui dice, no, come da sfusina? E lui dice, ma mi schiveva tu, si cava, veniva una qua mi schiveva là.
0: Sguardia! E schiveva, sì. Nair sì. Ultramari Sganzella. Buonanotte italiani, sono di ascoltare qua di Eranopoli. Nair, truconasso! Ma guarda, qua che avevamo qua dice la tempesta, no, altri qua Nair.
2: Ma la do quando sono sei, era mia luce là.
0: Era mia luce finte la torre.
2: È finita su da torre.
0: Fin lì di Damo che era mia luce, tutto scuro.
1: Ma l'estate de là in qua? Qua
0: altura non tiene luce.
1: A ciappà qua così è andata a par di là.
0: Ta, Deo, parla più di tempesta. Deo che Deo, perché qua buttia tu in drio. Naturalmente se vinga.
2: Ma io, mico
1: che. Angela, dopo che la musica il sole mio che parla di tempesta.
0: Dio,
2: ah sì, certo.
0: Celina Anna De Micheli Pitton. Buonanotte, buonasera.
1: Sì, avevi appena parlato con loro lì prima.
0: E lo quella lì?
1: Sì.
0: Ma sta mal de
1: il testa bianca l'era.
0: Che testa bianca?
2: Sobrino qua.
1: Il suo marito.
0: Ero tu sei?
1: Sì.
2: Sta mal di sobrino.
1: Là dell'Age avanti.
0: L'Age, ben ciappate parenti anche avanti là l'Age.
1: Sta feo, ma far che?
0: E bene, guardemelo ben.
2: Oh, sono mezzo uomo.
0: No, ma adesso te sei desguale qua il bonè con il cappello, ma senza mi te vado neanche più idea. Mi dà fin un,
2: sì,
0: un insonno.
2: Sì, da dove io c'hai che col mio guardare. Adesso con io c'hai ti vede.
0: No, ma signore.
1: Ma così ti fa mia coraio.
0: Ma guarda che.
1: Ti fa mia coraio.
0: E hai gatto avanti via come una. Una parete come una. Una difesa.
1: Ma dopo cominciamo a perdere.
2: Per difendere i sassi del
1: sassi. Mi si perde i capelli con 52.
0: Chi?
1: Mi? Che ti ha cambiato pila sta carica, ma invece è mega capitano a me.
0: Davanti.
1: Ma è, fa parte.
0: Mais o meno mi è tivo idea che ti che ne manco di me davanti.
1: Sì, sì. Mi è Cloviro le picche.
0: Ma Cloviro è la pigna che una banda.
2: No, mica noi do.
1: Quando è Drio che
0: guarda la Celina là, la cara idea, è quella che parlea là.
1: Mm-hmm.
0: Ah, Celina qua con questo parente qua, le mie facce, non guardi. Guardami il tipo di lui. C'è poi due tre sassate dopo a testa che si
2: per il bonè.
1: Ne ho sentito un passarinte quello lì.
0: Un passarinte.
2: Un ciccio riccio.
1: Sì, beh, un pancio quando il
2: moreno. Non vedo il figlio.
1: Il moreno si è andato che io.
0: Una volta cosa.

0: Guarda che glielo sono stato in giro, addio!
1: Ma adesso che ne pidi qui che va su per le green p- i cc.
0: Che no. Ne è ancora?
1: Mira, dove non altri viene Pino,
0: ma te
1: e zio, zio. Vassilino Pandolfi è andato a Potrero, no? E ha visto un di cui anche Gadita. Marcellino Dio, Marcellino la so pare. E Marcellino, che? Portami su scioppo! Ma perché? Tieni un cinciurincio!
0: Grande
1: così, tu dici. E si assale con la fionda, cioè lui ricattivi.
0: E cammina per sole a grimpe e spine. Neanche muove a grimpe così.
2: Ma dov'è?
0: Peso chi è?
1: Andiamo a suonare.
0: Ma ieri loro sta il giorno dei nonni e none.
1: Giorno e noni.
0: Allora,
1: è mezzogiorno il
0: giro. Strucon a nono e a nonna.
3: Io
0: non
3: ancora,
0: manca
3: poco.
0: E anche allora sabole stagliano dei coloni e motoristi.
1: Coloni e motoristi. Mi sono un colono.
0: Anche tutti.
1: Mi sono mio agricoltore, mi sono colono.
0: Anche a me.
1: Perché che nel colono e agricoltore, che ne due classi.
0: Anche una cosa spiccica agro.
1: In cui io gli do agro, mi sono mio do agro, mi sono mio agro.
0: Il nome non è massa buon per me,
1: agro. Io,
2: mi sono...
1: Ti te sei pato, colono?
2: Pato.
0: Pato?
1: Ma te so meglio
2: colono
1: pato.
2: Pato.
1: E no, è colono è quel che lavora qui con i brassi. E qui che ha macchine grande là è agricoltore.
0: È produttore rurale. Ne fai? Dite, in coca da un setamo.
2: No,
1: no ma i due, lei due.
2: Neanche un. Quello è impresario.
0: Sì.
2: Impresario rurale.
0: Vero? Ancora le considera così.
2: Sì. Mi mostra un fazendero là che ha un 7-8 mila ettari, un impresario rurale.
0: Ma andate ancora per colonia vai?
1: Sì,
0: perché quelli che non vai più per colonia, allora no, è complicato.
1: No, vai per colonia. C'è
0: per un mestiere così che vai, che ancora da colonia? Vive in Cochen.
2: Otto! Direi via Sassi, mi vedi come viene fuori?
0: Ma, ah no, ma lo pianta.
1: Ma guardi che so che buscio.
0: Buccio, ma che buccio!
1: Vatti che ne so che qua
2: adesso
1: non avevi agilità neanche una, vatti non avevi preparo fisico, vatti fai una carriera di 10 metri caghetto.
2: Leo Girardello, sento di ascoltare, prepara la via che adesso si dà per vedere il tuo riso qua su. I righi pieni che fanno paura. Mezzo il navio e poi veglio fino a Banda Canavale.
1: Che caro!
0: Avanti là.
2: Da due sono.
1: Avanti come sono dette.
3: Giovanessa Caro, a musica... il
0: cacciatore
3: del bosco.
0: Ah, tá. Allora, fuori.
1: Cacciatore del bosco, allora muore fuori subito.
0: Pare che la via.
1: Intanto.
3: Io arrivi sensi.
1: E arrivi sensi, obbligato per la linda, no, linda musica che offerecevo se notte. Mi voleva fare anche volte, sciacchiato stasera, mi cato fuori una. Per cosa subire a Yara.
3: Brutin teve varias homenagens.
1: E tre homenagens, ma so che a musica fu triste.
2: Ma la Angela è complice,
1: no? Angela allora sotto acqua.
3: Io so trasmettere un recado.
1: Tu trabalha por baixo dos panos, já vi. E vi si insegno a te che vi si insegno non foi mal. Ma
3: Urildo
1: Simeone, caro. Pego firme, la vi ascolté, avete ma sarà che è vera?
2: Ma Urildo gli ha detto che veniva dopo qua per non ti vedere se faccia.
1: Ma vieno, cammina coraggio perché mi sono cattivo adesso, Urildo. L'amor di Dio.
2: Non si veniva su Isaltino, lo do Simeoni, pa! Che giugata del gente bella.
1: Sì, lo che fai.
2: Fora suonare perché sennò.
1: Guarda qua, l'ora che le musiche, il programma stasera mi voglio fare essere a tutti quelli che devo ascoltare e guardare. Ma la musica adesso che viene fuori a Vicinsigno e a Urildo è quella via Arvoresigna.
3: Giusto.
1: Visto? Se mi non sto ligato.
3: Sta ligato.
1: E il nome che mi serve è di
3: Samuel.
1: Samuel, visto lì. Per avanti e ringraziare. A Urildo mai o meno che vai metà solche perché Urildo pego pesato.
0: Mica te che andiamo fuori che per nonno, invece non sai io nonno.
1: Sì,
0: la panona.
1: Sì, a sua madre di quel di Arvoresigna, la nonna che non mi sapeva il nome, mica buttava via il biglietto, mica aveva scritto il soprannome e tutto.
2: Ma la casciola, ah, oh.
1: La casciola, detto che è una casciola, che vai qua fino a dietro ti smenti che ti torni in drio. Quando ti leghi ancora a Samuel, manda il nome della nonna, della tua madre e il soprannome, che dopo noi ti fiamo un menaio. Tu visto?
0: Dale Gaetano.
1: Dale Gaetano.

0: Metal Zausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metallici, Falsù Galponi Stale e anche per le macchine le con Metal Zausa 3351-1444 qua da Vicanavaro per tutta la regione. Con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metallici.
1: JJF Agricola de San Domingo, ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine, la desinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lauremo con pezzi della Imasa e lauremo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitare la rossa. Come rasciaduri di legna, supporti per beghi e carretti per menare la piattaforma e anche aradi per smisciare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lavoriamo con adaptazione e fabbrichiamo adattatori di concia frontale e femo orsamento di qualità. JJF Agricola, San Domingo do Sul, telefono, WhatsApp 54 996 63 56 49.
0: Oasa, cooperar para desenvolver, compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anca, adubo, ureia, semente e velém palerosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anca, sal mineral e com assistência técnica 3348-1153 Coasa.
2: E no murcho del galpão.
0: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno e della nonna, qua da Vicanavaro, dite la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351-1308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio che padaria lì da banda del Sicredi.
3: Reginato Comércio de Cereais. Ti que te vou depositar em produtos, milho, soja, fermento, lagne, anca veleni e insumi para le rosse. E ganca loja de robe, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anca lata RS 129 em casca. O ligue 3340-1177 ou 999-82-4668 lá em Vanini.
1: Orar móveis, móveis sob medida, cozinha, sala, quarto, banheiro e lavori bem fatti, com o popular cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Varga, 258, em Vanini. Telefone 981-48-1112. Decorar móveis de Vanini.
3: Gatou os materiais de construção, latecate de tudo para fazer sua casa, desde comício ao fim. E gá anca entre coisas, como gás e tudo da parte elétrica. Rua Monsenhor João Bevenu, em São Domingos do Sul. Telefone 3349-1265 ou 996-70-0709. Posto Reginato, lá tacate de tudo que ganhei de um posto. Lavagem, borracharia, polimento e te se bem atendeste. Telefone 3340-1133, lá com o nosso amigo Altura em Vanini.

0: Moto Center Car, auto elétrica em geral. Mecânica de moto, motosserra, ar condicionado, magnete, ar gramado e così avanti. Lá está a rua Padre Paulo Chiaramonte, Centro Antigo FCAR em Vanini. Teléfono 981390960 com Júnior ou 981452939 com Gule.
1: Restaurante Apollo Gourmet. Serve mangiare de mesi de domenica al vendere e fa riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre di casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Restaurante Apollo Gourmet de Mingon Luz e Famiglia.
2: Quanto tribulare de tanto mal de pança.
0: Sicredi, le un banco per le famiglie, la te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 l'altra unità de Vanini.

0: Rambo, madonna, dopo entriamo qua fuori do aria, è una tristezza. Dopo entra tutto disaffinato, sai, bobage, ma também.
1: Così far diretto, acho che le
0: porco su Dio. Maria viene a camera fuori do aria.
1: Acho che Angelo comincia a fare musica de fondo e Nardi continua.
0: Qua là, lui fa scarselva. Vamo avanti qua, vara. La Nair Ultramari Sganzella che tocca una musica do Valdir Anzolin. Bella polenta.
1: Che polenta bella.
0: Pur catarla là, Angela, dopo sto con... quella polenta curta, perché ne una lunga. Grazie, Nair. Na Maria Ebe Kwakoski, buonanotte, Giral Veglia Casca. Ae Maria, sempre appunto ti ha. E qua che ne Luis Carlo Domenico, che mette sul de don. Che de don curto e grosso che te me gai, Luis
2: Carlo? Mi conoscesso, gognanca guarda chi che lo conoscesso, solo perché mette il de.
0: No, ma cruvido, ma
1: questo qua
0: le
1: mie
0: deo suo.
2: Sì, quel mostaciudo,
0: Le mie deo suo questo qua.
2: Oh, ma vale, le parecido,
1: Ah, ma lo da poi i mostacci proprio del boni.
0: Celestina Maria Canal, un strucconazzo a tutti, i nonni e in special la mem... sorella Teresina che la gà virà nonna.
1: Opa!
0: Un strucone a tele! La nonna fresca! La nonna frescona!
1: Sì!
0: Era là che la preghea per essere nonna. Un struconazzo, auguri, tanti auguri! E di stimarsi anche neanche perché nonni già ti dice.
1: Lena grazia!
0: Lena grazia!
1: Se non fossi nonni!
0: Se non fossi nonni che non sarei bisnonni!
1: Gaita quella cosa che tutti torna a nonna, tutti torna a nonna, il nonno che tu. Se non fosse il nonno non sarei nessuno qua.
2: Ah, è vero.
0: Parisotto Deoclesio, buonanotte italiani del Rio Grande, gente che lavora fin all'uni. Lo de Dio, qua non se ga mia spissa.
1: Dopo stimano.
0: E neanche preghissiano.
2: Dopo magari adesso stimano.
1: Lo sbrindolon.
2: Il baile e tutta quella maniera lì.
1: La bolla.
0: Conseguimo il nostro dever. A lei Marcadetti, buonasera Gramado, piove. Alza che piove. Quanti siamo piove.
2: Anche che abbiamo una sorte che siamo costruiti che l'acqua sai, ma quei che non parla.
1: Un po' di paura. Ho visto, ma qua tu dici che piove?
0: No, adesso.
1: Il vento passa millimetri qua.
0: 244 la casa, contadini, perché noi marchiamo su, giusto perché Filippo controlla la diagrama.
1: Sì.
0: Guarda qua, chi ha assistito notizie in cui di mesdì, RBS, olha che le sequele le avviene, la doenza la te la curi, ma ti passate una sequela. Sì. Le incente la sequela la gara sta. Detto visto Madera, 230.000 tonnellate di Madera che tira fuori dal Rio Guaiba.
1: Ma quella che
0: e va passare di un milione.
1: Quella che va per sola.
0: Quella che va, quella che è dato del Rio Guaiba lì, che è incostata lì dalla città.
1: Sì.
0: E detto fatto la conta che Madera sta tutta l'anno passato, due anni dell'incente, era tutto sotto acqua.
1: Ma è quella che là è là
0: e quella fuori. Che le ta.
1: Quella
0: ma
1: grossa.
0: Quella la libera un poco, né?
1: Sì. Ma quella grossa viene mia su.
0: Ma vai potrescendo.
1: E i sassoi che ne l'ho sotto.
0: Ma i sassi no, Ma gente di Dio, ciò, torno al Guaiba.
2: Adesso dici che piove viene sull'acqua facile, claro. Le piene di sase, barro.
1: E un'altra come Marti, mercoledì stava piove forte.
0: Marti, dove
1: sei? Tu si veniva dopo che non fermi a
0: qui. Baldo.
1: Dopo che ti guardi pure acqua.
0: La dite che San Piero è una finestrella da Dio, vedete che ti ridò con Baldo.
1: Perché abbiamo visto che lì a Mussung anche l'era becca da rente a Ponte del Lobo.
0: Mussung sì. Ma è che Rio Mussung mi sono passato là, quanto ero, due mesi. Te vadi Rio Mussung, quando che è il mezzo secco, che è un riosino lì, niente come San Domingo.
1: Sì.
0: Le tue pieni, e le anive del baranco.
2: Ma le piene succede loro quando che piove un poco perché va fuori.
1: Il problema è che nei posti che adesso come l'anno dove che ha lavato tutta l'acqua in sciarca pila l'acqua corre.
2: E allora che c'è gente che ha detto che vuole 10 anni per voltare
1: mai
2: come
1: Valentino.
2: Mai pi.
0: C'è una notizia buona in cui Bento con Salvi a Veranopoli liberato.
2: Ah sì,
0: quello sì. Da Santa.
1: Sbassa
0: so che tenga il cuore. No, non è finito le obre.
1: Ah, le obre.
0: Non finite, ma continua, ma liberato diretto.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: tem
1: sì,
0: mai
1: sì.
0: a corte, né, del 2 ore.
1: Ma tu hai visto la sotto a Ponta Santa anche quando l'acqua era becca di nuovo?
0: No, ma che mancano 2 metri.
2: Ma il problema, mi trovo un dall'altro, là in mezzo che era una iglia, burri, sì, sì, sase, bacchetti.
0: Ma le, quello è il problema.
2: Le, quello è il problema.
0: E la ponte di Antonio Prado, là, quella di ferro. Gli manchè un metro per arrivando che era avanti, lui che levantava un altro metro, 2 metri.
2: E loro è andata là onde che quasi l'era andata avanti.
1: Ma quella che mi ho visto anche andare la casa, se parlava che il tempo va a fare locura, Dio io Dio dir che viene piova. Ah, metà le busie Dio, cuidado.
0: Non
1: te può mi credere, sento che
2: era piova, ma neanche dubitarne. Settimana passata.
1: Ma guarda lì. Le così, le non da mia per bobbiarsi.
0: Qui è difesa civile, la previsione del tempo, i gattuto, i sa quando che piove, quanto, e sbaglia pi. Non pianta. E poi sbaglia che deve desviare di qua, va a regione nord del stato, di via con Santa Catarina, può da 50 ml, dipende che da 20, 10, ma olio
2: può dare anche 200.
0: Può dare 200, come che da 200.
1: Ma come qua? Ancora, era di piove di qua, passando Maravindo?
0: Sì.
1: Tutto a parte dove che lo pregiudica.
0: E domani più per qua, anche.
1: Sì, sì. Di male il pesante.
0: Assemo sta.
1: Dopo di male.
0: Ma altri non risolviamo niente il lavoro.
1: Parliamo qua del Leo solo imprendimento, squadra di Canavaro. Con Leo Paludo qua, lui che fa un lavoro buonissimo lì, è un uomo che vede davanti, lui è un cara che vede davanti.
0: Sì, neanche da
1: lui guarda avanti, che ha capriccio di fare cose ben fatte. Qua te l'ottimamento Leo solo imprendimento, squadra da Canavaro, mentre l'altro da città lì, lui lascia tutto a posto, le soliti comprare lotte, sai i documenti, te puoi fare sulla tua casa dei tuoi sogni, come che te vuoi, prezzi buoni e tamagni diversi anche de come che te vuoi, là, perché te prefere, con una bella vista da città, con 20.000 metri di asfalto becche fatti, con luce, tutta illuminazione a LED che non fa mia mappa salute, e se te vuoi stare bene, va del Leo sul imprendimento squadra di Canavaro o te puoi ligarti 981 15 99 60, vai là.
0: Yesinet, ti che te vuoi una internet di qualità e con entra in contatto con la Yesinet che abbiamo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano e vieni a essere felice anche a te con la meglio internet più rapida della regione. Telefono 33 41 58 del fisso 981 48 10 10 del WhatsApp. Rafael Garbin e Compagnia Limitata De Vanini, Strucunasso. Accademia BL Paule, verta del lunedì al sabato, dalle 5:30 alle 6 la mattina fino alle 10 la sera. Latte la Rua Duque de Caxias 351 in Vanini. Telefono 981 30 08 61 Quarilso e 981 48 45 44 44 con a Tatiane. Ti che te vuoi restare ben elegante, muscoloso e in forma, vai là dell'Accademia Boldori che ne ha tutti i tipi di apparelli. E fa la prima accademia per niente, dopo vedete, vuol fare 1, 2, 3 volte la settimana. Cosita, strucone, asso a tutti.
1: Anche il Banco Sicredi qua da Vicanabaro, che è il nostro banco di tutti quanti della nostra regione qua, che vuol fare un sicuro delle macchine, dei padiglioni, delle case, che guarda come ancora, sicuramente qualche casa va dal sicuro, no? E anche gli automobili, i trattori, i camioni, cose così, da fare finanziamento per rocce e anche per investimento. E guarda che mette via un po' di soldetti là del cascia, che hai calcolato una volta, portiamo ta cassa. Potete concorrere premi, che quest'anno ne pide 1 milione di premi del Sicredi Biraiara destinati a sortiare per quei che fa la parte lì del un aiuto del Sicredi nel recado i soldi, mette là in presta per un altro, guadagna soldi e tutti va avanti. E potete ligarti al 33 55 92 04, e anche a tutti quanti da Colonia o da Regione qua che occorre del posto 35, e qui da Colonia principalmente adesso che è ora di fare le rosse, potete mandare il diesel che lo ricomenda là fuori da Colonia del 997 3287 42, giusto quello virò, e tu là?
2: Né qua
1: tiralo fuori, ha detto quello.
2: Você que sofre com dores musculares, pancada, torcicolo ou cansaço nas pernas, chegou a solução que muita gente já conhece e confia. Pomada milagrosa, pomada milagrosa ajuda a aliviar dores musculares, tensões e aqueles desconfortos do dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor. Peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vita Farma, lá do Avanini. E adesso o programa Farmácia Popular, o programa que desconto de 30% de um pouco de medicamento. Agora faz a carteira lá da farmácia e faz a carteirinha, depois te dá o desconto.
1: Justo.
2: Vita Farma, farmácia lá de Vanini, da Silvia, em frente ao posto da saúde.
1: Uhum.
2: Truconasso le ragazze, lá da farmácia Vita Farma.
1: Ganhei a música Le ragazze de Trieste, que depois vemos a Angela cata fora, Angela. Questa è una musica bella, ma non so lì, se leggo quel nome lì, ma in finale, Caton, apriti.
0: Se le mie così, te cate mia.
1: No, no.
0: Tainaka Leschi, buonasera a tutti quanti. Buonasera, Tainaka.
1: Grazie a tutti.
0: Qua che dite da Cienziliero, Giacondo Vanzella, sì, anche qua in Antonio Prado, se cascado un po' di sassi. Antonio Prado, vedi che ho visto che Giacondo ha mandato qua.
1: Ah, sì, sì.
0: E sassi qua e la do anche. Guardate, perché schivarsi.
1: Tempesta le mie fasi.
0: Lì, Liette e Liette Gubez. Buonanotte, Liette sta assistendo da Sanandova.
1: Sanandova.
0: Con altro la Sanandova, la vi fa pulente, l'acqua di roba, che fa sul demonio.
1: Ho visto che non è pulente.
2: E niente che nel mio cascato sa se ci là.
1: No.
0: L'hai fatto il fine settimana là il polentazzo, polenta e eta.
2: Per il mal gusto le dia voler dare una de cosignero.
0: De gourmet.
2: Gourmet.
0: No, no, ma.
1: Intanto il mal gusto è de on la sua nuova recina. Mi non so, sarà che si capo sentare.
2: Ma il tempo!
1: Ma mi cato che. No, ma de on.
2: No, ma
1: lei. Io non so come chi vince a fare tutti i misteri là.
0: Come fare tutti
1: i misteri? Che la mia lusolna. Ma tu dici che promozione tutte le settimane e fa eventi e divulgazione d'italiano.
0: No, ma
1: non è che descansa.
0: Ma non può presentarsi. Gli eventi della sera e di l'ora.
1: Ma è la ora per fare parecchiare.
0: No, ma che ne mie sono l'ora che parecchiano. È una turma grande là.
1: Mi sommi, ma. Tocca tirarsi avanti, Le mie qualche don che fa che mestieri là, no?
0: Tempo.
2: Il primo giorno che ti cata Tainà umile, che se che te mi volta vedi la palla italiana. Perché mi sono sconfiato che no. Vedi la palla italiana.
0: Parla un pochettino.
2: Parla?
0: Sì, un dia San Domingo, amico.
2: Tainà il primo giorno che se che te mi
0: volta vedi la palla italiana. La capisci
2: tutto. Vedi com'è che figa.
0: Vedi che tiriamo l'impo.
2: Ah, sì.
1: Lei è polacca? Kalinski, sì.
0: Sì.
2: Polacca.
1: Non mai parla italiano meglio che in altri quasi. I polacchi.
0: Ma non tutti, ne?
1: No, tutti.
0: Tu capire se era la parla. Porco Dio, di polacchi parla meglio di noi altri, ma non tutti. Come cosa San Domingo a Zebetti parla meglio di noi altri.
1: Sì.
2: Ah, sì.
0: E anche polacco parla tutti e anche portoghese.
1: Ma tu capisci che il brisiano lassù di Aguas Frias, che è andato là del filò di qui di Sabo, da Cantoria, là, 95. Il parla italiano come qualcuno di altri? Era un brisiano?
0: Ma allora che non è brasiliano che parla italiano, caro.
1: Lui è radialista anche, ma il parla italiano come un...
0: Quel che veniva a catassù.
1: Un radio.
0: Un ferro vecchio, il negroncio. Ma come un carbon, cara. Ma lei era fin bel, vi date il posto. Buona tardi, Tajanada veglia. E tutto italiano. Ma lei era fin bel di vederlo, un brasiliano che a parlare italiano. Mi tanto vedo, ben così.
1: Mi accompagno tre gruppi là del Veneto, tra Italia. Però là c'è tanti migranti vecchi, africani e altre cose. E là cioè, e parla quel medesimo sotacche di quell'altro italiano. E i scherzi, i ridi, fa su un bacanche, per amor di Dio, te perde il tempo, te vede neanche il tempo di stare là a vedere loro scherzare. Che bello che è!
0: Il problema è che pratica tutti i giorni.
1: Sì, parla e vive così.
0: Andiamo a suonadete.
3: Andiamo. Oh, o Giancelio Cordeiro mandou a foto das pedras.
0: Era 2, 4, 7, 8. Outro grande.
2: Mas colhido ali na caipira, pelo amor de Deus.
1: E que caipira?
0: É, é. Caipira? Daria para refrescar a caipira, não caipira.
1: É com ali na água bem purificada, problema nenhum.
2: Ah, sim. É, uma é natural da... Da
1: a
2: bica.
1: Passa, a passa pelo vapor, a basuta, não
0: é água potável.
1: É próprio, de bom. Com ali não é nem tóxico, nem com um imenso.
0: Não tem tóxico, nada.
2: Não é tóxico, potável.
0: Não é? Eu não tenho indício. Temos uma Gina?
3: Temos.